luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti.

Ata papal usara maro musicano mosaic sina. Eia ora papal sic fageli. Man putvoja sina kaja di papal use sanahi. Amen shunas amen papal, te papal asai durhi, lacerat.

era Max più tranquillo che mai. La sua lucidità. Smettila, Max, la tua facilità. Non semplifica, Max. Max, non si spiega. Fammi scendere, Max. Vedo un segreto avvicinarsi qui.